Manche kwe oba omi wa koman che kwe baba le forisha koman che kwe baba le forisha koman che kwe baba le forisha baba golo fie imberuna aina go epogo.

0: Galla, diara, tanti, nilinta.
1: Linga,
2: sele,
1: linga,
2: fa, di, ma, linga, linga.

Che non ci abbia male, con le mu un poco più un sole, a trovarne a Caddalina. Questa la lumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca Sole, prebetù di la Marina. Che non c'abbia mai lasciane.

terreggia l'idere mon colonnello dell'armada. A Santa la più gentile un comandante di brigata.

Go. Mawa yango wana esaliyo Mbanda boniyo komi bongo Mawa yango wana esaliyo

Gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala gala g